0: Ride Anomta Radio Galvi Cittadella 91.7.
1: So chi so un sgaiufu in faccia un mondo awa, chi ci bo su va.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sé.
1: A Biadia Orientale, in alerta rinforzata per Secina.
2: A breve tour e gismonte rinforza e restrizione aperte da oggi per via di un livello assai basso di riserve in acqua, in più del solo 27%. Oramai è proibito l'anacquera di orti, di giardini, alla guadura di eviture, di uateli e di spazi pubblici. Le risorse in acqua ne sono un stato assai critico e la mobilizzazione di ognuno è indispensabile.
1: Due voghi soppicciati in Cismonte.
2: Due voghi soppicciati e riobo mezz'orno in Cismonte, non te comune di Dalone e di Galinzana. Il primo ha percorso un ettare vicino al karting di Dalone e solo 500 metri quadrati sono stati docchi in Calenzana. La progressione di due voghi è stata maestrata dai soccorsi.
1: L'anziani prigionieri nazionalisti sempre in ufficiate.
2: Il ministro Gérald Darmanin non ha mica rispettato la sua promessa di cacciare da ufficiette gli anziani prigionieri nazionalisti. Un fatto è denunciato da parecchi associ di Ivesa di prigionieri politici.
1: I trasporti in carro muitara sotto regime urgenza.
2: Da poi il 1 settembre i gari muitara funzionano sotto regime urgenza. Un nuovo contratto d'obbligazione di servizio pubblico triga esse firmato e impensierisce i salariati nel funzionamento e la bene di ASPL. Una decisione di Stefano Sbragia, presidente di HPA, la comunità d'agglomerazione di Ubaesaiacino, che costringe a muitara a mantenere le obbligazioni di servizio pubblico.
1: La prima edizione di un festival Piazza Uvilmo di Portivecchio.
2: Organizzata dal 17 al 20 settembre, la prima edizione di questa manifestazione propone una programmazione diversa in due cinema, musica, teatro, ma in una letteratura guabiterano. Una usina di film, masterclass, sono programmati per favorizzare gli scambi. L'attualità sportiva,
1: Ma parla di taekwondo con l'altra dimensione di Francesca Maria Franceschi.
2: Oastiaccia ha perso ai 16esimi di finale di un campionato di un mondo femminile di taekwondo in Taiwan, in Cina. Una partecipazione che ha rinforzato la sua esperienza e la certezza oramai che la può oramai confrontarsi a un più alto livello.
1: Buda de pe u sportivo di un mese da Osto di Ecocorso Matin.
2: Quattro atleti saranno sottomessi a Odo dell'Internodi. L'apneista Anne-Sophie Passalboni, 35 anni, che ha firmato una prova maestra in Francia, in immersione libera a 83 metri. Valentin Briquet, per il suo risultato di maio, non ha corso ai 174 km all'Ultra Trail di Mont Blanc. La Yacinu Madani Yadaden, per le sue vittorie consecutive in corsa paced ultimi mesi. Infine un altro Iacino, l'allenatore Philippe Ciccarini, che ha vinto la Coppa d'Africa di Nazione 2026 con la squadra femminile di Camerun.
1: È festa di un sport in Bastia.
2: L'appuntamento maestro per i genitori, bramosi di droit a un'attività sportiva che combina i sovioli, principi umani foriani. È prevista una corsa di 7 km tra il campo di yoga foriani a Piazza San Nicolaio. In due sarà installato un paese sportivo sino a domenica, con più di 90 soci sportivi e 46 discipline a scopre. Christophe Vincent e Luan Santelli sono compari e comari di stedizione 2026 di Avesta di Sport in Bastiglia. Ecco questa informazione, a meteo con un bello tempo a Gigi Matteo.
1: Il tempo è bello nell'insieme di agosto, malgrado la presenza stamane di qualche nulla nell'est e in nuovo mezz'orno in montagna. Soffiano ventulelli e temperature massimale vanno da 28 a 30 gradi nel litorale, 30 a 33 all'interiore e da 25 a 28 gradi in paese. Di montagna. Autorestamone in Cervioni ad imperatura era 25 rai, a pressione atmosferica di 1021 millibari e un percentuale umida di 79 In città di Bastia, la pressione atmosferica era di 1028 millibari, la percentuale umida di 83 e la temperatura di 26 rai. In Calvi, una temperatura di 28 rai, una pressione atmosferica di 1028 millibari e 65% umida. Infine, in Ajaccio, una temperatura di 25 rai, 63% umida e una pressione atmosferica di 1016 millibari. E comunque, se non dice di su io 3 di settembre, Paolo, a senteci!
2: A senteci!

pensiero usare. Sota o dampurale, tutto può essere more. In linea sogni, gli stessi luoghi.

canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, cittadella 91.7.

canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.